Abofo pimpim kutu no. Osru ni asasi sorry no. Unyami banoti. Jowa nyankupone. Abofo pimpim kutu.